stato la cima mondo. E lì chi nota o vita banca, che son bonito di povo. Comunicação, a estrela luminosa, cima ojo de minha abadia.